0: parla che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco d'andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole al cor del castello ritentare la sua sorte. Legge di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.

0: Don Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birbante?
0: E tu che